faccio tutta catalana, figa fiava, tu sei lo cartitti, dei dei dei, sembra buona compagnia. Presente arriva l'invitazione per la casa.